0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Rieccoci, pronti per affrontare una nuova settimana insieme. Tra l'altro oggi è il 27, giornata di paga per alcuni di voi, non molti per la verità, ma comunque insomma, bello iniziare così la giornata e la settimana. Max Dupré fino alle 9, subito in apertura abbiamo Raff con la sua Ballo.

0: ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto «Ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello».
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, recita Daniela Silvestri in questa canzone del 1995, sono passati un po' di anni da allora. Ben trovati ancora e buon inizio di giornata di settimana da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Si diceva prima che oggi 27 è giornata di paga, naturalmente non per tutti, ma per alcune categorie sì, allora insomma uno si alza con il sorriso, inizia con il sorriso la settimana. Insieme con i nostri appuntamenti, tra poco la nostra agenda, poi il meteo con Trebi Meteo e via verso le 7, poi il resto della nostra mattinata insieme. Attenzione perché anche oggi e anche questa settimana regaleremo gli ingressi omaggio a Padova, rende quindi pronti eventualmente a inviarci i vostri WhatsApp al 328 319 8000. Tornando alla musica invece è il momento di Fulminacci e la sua Maledetto Me qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Tra i veterani della musica italiana, Biagio Antonacci con You and Me, canzone che ci avvicina all'appuntamento con l'agenda, il nostro almanacco, sfogliamo il nostro librone delle date. Oggi 27 luglio, lunedì, San Pantaleone. Tanti auguri alle decine di Pantaleone che ci sono in giro. 1940, oggi 27 luglio, Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato e Wild Hair. Mentre nel 1986, era sempre il 27 di luglio, i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale a esibirsi in un paese dell'est comunista. 1993, l'Italia colpita invece da 3 autobombe esplose quasi contemporaneamente dopo le 23:15, una a Milano nei giardini di Via Palestro, dove muoiono 6 persone, peraltro 2 a Roma, danneggiando gravemente la chiesa di San Giorgio a Velabro e la basilica di San Giovanni in Laterano, e poi tanta preoccupazione per quello che naturalmente sarebbe arrivato dopo. 2014, Vincenzo Nibali invece vince il Tour de France, è il settimo italiano a riuscire a vincere il Tour della Francia. Maria Grazia Cucinotta invece tra i compleanni dei VIP che ricordiamo oggi, nata il 27 luglio del 68. Tanti auguri a lei, ma anche a voi, se festeggiate il compleanno fatecelo sapere al 328 319 8000. Tra poco Venusia con il suo oroscopo, rimanete con noi. Subito Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Amore e Capoeira.

0: Era.
1: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Ariete, l'aspetto positivo di Marte vi induce ad essere determinati, tuttavia non è ancora il momento per sistemare gli affari come piace a voi, con intraprendenza e audacia. Siate saggi e attendete tempi migliori con il voto 7. Toro, la settimana inizia con il benestare della Luna, che favorirà le iniziative professionali, così come la gestione domestica o le piacevolezze delle vacanze, quindi voto 8. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi chiedono di essere rivoluzionari, ma siatelo solo se avete la convinzione che le novità possano farvi ottenere maggior appagamento, altrimenti desistete in attesa di sviluppi futuri. Voto 7. Cancro, l'opposizione della Luna potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se siete impegnati in questioni burocratiche o patrimoniali, ma a darvi una mano ci pensa Mercurio nel segno affinché abbiate modo di fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la presenza di Giove nel segno e la complicità di alcune stelle potenti vi supportano nel mettere al sicuro ciò che vi sta a cuore, così vi godrete le ferie senza pensieri. Voto 8. Vergine, siete ben voluti dalla Luna, pertanto la vostra è una giornata da vivere con consapevolezza e senza fretta, assimilando sensazioni ed emozioni da tenere a lungo con voi. Voto 7 più. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Luna non vi permetterà di essere incisivi nelle decisioni professionali. Andrà meglio per chi di voi è in vacanza e voto 7. Scorpione, la situazione lavorativa è soddisfacente e anche la sfera sentimentale non vi causa preoccupazioni. Giornata ok, voto 8. Sagittario, gli affari, soprattutto a lunga scadenza, stanno andando come previsto, mentre è l'amore a destare un certo batticuore. Siate più collaborativi e pazienti, voto 7. Capricorno, la luna nel segno accompagnerà questo lunedì, che sarà piacevole per chi è in ferie, ma con qualche noia per coloro che sono invece al lavoro. Agite con cautela, voto 8, meno. Acquario, Marte dal suo aspetto armonioso vi vuole forti e intraprendenti, quindi non esitate a portare le vostre idee dovunque possano servire. Voto 8. Pesci, ascoltate le intuizioni della luna amica che, oltre a sostenervi nell'ambiente lavorativo, potrebbero essere, se sarete ricettivi, utili anche per pacificare il clima familiare attualmente un po' turbolento. Il voto è 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Padova Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
10: Si prepara la nuova ennesima
7: 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Padova Meteo.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica è il titolo anche della canzone di Ultimo, che chiude questa nostra puntata di oggi. In realtà ne abbiamo un'altra per voi, ma qui arrivano i miei saluti. Vi lascio con Luca Lazzari, che segue fino a mezzogiorno, e vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Radio Padova News.
1: È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera a bordo di un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta, altre 29 sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha avvertito sul rischio di nuovi attacchi. Terza notte consecutiva senza raid statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo, però, nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. 2 morti e almeno 4 feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Gli Eiffel 65 e Loredana Bertè insieme a Radio Padova con Bestiale alle 9:05, pronti a cominciare un'altra settimana insieme con la nostra musica, ma anche con i vostri messaggi al 328 319 8000. A proposito di musica nuova, Elisa è tornata e questa si intitola Amore è.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Ariete, l'aspetto positivo di Marte vi induce ad essere determinati, tuttavia non è ancora il momento per sistemare gli affari come piace a voi, con intraprendenza e audacia. Siate saggi e attendete tempi migliori con il voto 7. Toro, la settimana inizia con il benestare della Luna, che favorirà le iniziative professionali, così come la gestione domestica o le piacevolezze delle vacanze. Quindi voto 8. Gemelli, Urano e Marte nel segno vi chiedono di essere rivoluzionari, ma siatelo solo se avete la convinzione che le novità possano farvi ottenere maggior appagamento, altrimenti desistete in attesa di sviluppi futuri. In attesa di sviluppi futuri. Voto 7. Cancro, l'opposizione della Luna potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se siete impegnati in questioni burocratiche o patrimoniali, ma a darvi una mano ci pensa Mercurio nel segno affinché abbiate modo di fare un po' di chiarezza. Voto 7. Leone, la presenza di Giove nel segno e la complicità di alcune stelle potenti vi supportano nel mettere al sicuro ciò che vi sta a cuore, così vi godrete le ferie senza pensieri. Voto 8. Vergine, siete ben voluti dalla Luna, pertanto la vostra è una giornata da vivere con consapevolezza e senza fretta, assimilando sensazioni ed emozioni da tenere a lungo con voi. Voto 7 più. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Luna non vi permetterà di essere incisivi nelle decisioni professionali. Andrà meglio per chi di voi è in vacanza e voto 7. Scorpione, la situazione lavorativa è soddisfacente e anche la sfera sentimentale non vi causa preoccupazioni. Giornata ok, voto 8. Sagittario, gli affari, soprattutto a lunga scadenza, stanno andando come previsto, mentre è l'amore a destare un certo batticuore. Siate più collaborativi e pazienti, voto 7. Capricorno, la luna nel segno accompagnerà questo lunedì che sarà piacevole per chi è in ferie, ma con qualche noia per coloro che sono invece al lavoro. Agite con cautela, voto 8, meno meno. Acquario, Marte dal suo aspetto armonioso vi vuole forti e intraprendenti, quindi non esitate a portare le vostre idee dovunque possano servire. Voto 8. Pesci, ascoltate le intuizioni della luna amica che oltre a sostenervi nell'ambiente lavorativo potrebbero essere, se sarete ricettivi, utili anche per pacificare il clima familiare attualmente un po' turbolento. Il voto è 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Io ricomincerei di NEC su Radio Padova alle 9:18 minuti. Buona mattinata, traffico in intensificazione in questi momenti sulle autostrade a nord-est. Tra pochissimo uno sguardo alla situazione dei mezzi in movimento sulla nostra rete viaria. Ora Francesca Michelina, Radio Padova, e Strega comanda.

ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, è avvenuto un incidente sulla 4 in direzione Torino. L'autostrada è per questo chiusa con traffico bloccato tra il bivio A4 A28 e Sanstino di Livenza. Code si registrano tra la Tisana e il bivio A4 A28. È avvenuto inoltre un altro incidente in direzione Trieste tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro. Traffico intenso con code in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio A57 A27. In direzione Torino, sulla A4 per il traffico, si rallenta tra il bivio A57 e il bivio A4 A13. Nella medesima direzione, sempre sulla A4, sono segnalate code tra Montecchio e Montebello, tra Verona Sud e Verona Est, questa volta in direzione Trieste. E ancora in direzione Torino, si rallenta per il traffico intenso tra Soave e l'innesto con la A22. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme alla Costiera Amalfitana alle 9:31 e adesso parliamo di benzina, parliamo di diesel, perché dovrebbe arrivare un altro taglio delle accise, ovvero le tasse che gravano oltre all'IVA sui carburanti dovrebbero essere differenziato come quello deciso dal governo il 30 aprile scorso. Allora, lo sconto sarebbe come allora maggiore per il diesel, fu di 20 centesimi al litro che diventavano 24 centesimi sul prezzo finale alla pompa, considerando la minore incidenza dell'IVA, e minore per la benzina, 5 centesimi che arrivavano a 6 con l'IVA. Questo perché oggi, come 3 mesi fa, sono i prezzi del diesel ad essere molto più alti rispetto a quelli della benzina, quasi 30 centesimi in più al litro dal 1° di luglio a oggi, contro i 17 centesimi di aumento della benzina verde. L'obiettivo è quello di avere i prezzi dei carburanti sotto i 2 euro al litro. Io ieri ho pagato il gasolio a 2,25 euro, tanto per darvi un'idea. Insomma, vedremo un po' da qui ai prossimi giorni se riusciranno a combinare qualcosa, anche perché, insomma, detta in maniera veramente molto semplice, non se ne può più, i prezzi sono troppo alti per quanto riguarda i carburanti in Italia. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova con la nostra musica nuova. Adesso c'è anche Raff e questa è Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: La musica nuova di quest'estate a Radio Padova, anche con Aiello, era Sotto Sotto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Radio Padova News.
1: Il nuovo CT arriverà entro domani, sto lavorando, così il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il caso Russia, che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo. Alle 17.30 Consiglio dei Ministri per il varo del decreto contro il carburanti con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. La Premier Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi in visita al cantiere di Chiomonte devastato dalle violenze No TAV, 120 agenti feriti e violenza organizzata. Lo Stato c'è, non indietreggia, ha detto la Premier. A 31 anni, secondo indiscrezioni, con problemi mentali, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord. Me l'ha ordinato Allah, avrebbe detto agli agenti, 2 delle vittime in condizioni gravi. Putin teme il malcontento dei russi. Gli attacchi ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in vista del bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: La nuova canzone di Saif, Parlar d'amore ad alto tasso glicemico. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima e di ultimo si intitola Romantica.
1: Tre canzoni in fila.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bam bam, bambina.
1: Era Elettra Lamborghini, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova a Ritmo Italiano, con il nostro Buon Pomeriggio, la collaborazione tra Giovanotti e Alfa. Buon vento. Era un po' di...

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso segnaliamo sulla A4 Venezia-Trieste incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Non si verificano al momento ulteriori disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova questa sera dalle ore 23 alle ore 5 di domani mattina martedì 28 luglio rimarrà chiuso per lavori il tratto Soave-Montebello in entrambe le direzioni. Medesimi orari chiuse anche le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Agitare Coca-Cola era Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Per un attimo parliamo di tennis, perché da oggi alla via Washington, sia maschile che femminile, da oggi il primo turno e c'è il derby italiano, purtroppo. E purtroppo, perché un italiano ci saluta immediatamente, il derby al maschile tra Musetti e Arnaldi, staremo un po' a vedere, intorno alle 18:30. In campo però anche nel torneo femminile Elisabetta Cocciaretto, questo per quanto riguarda il torneo di Washington. Poi ci si sposterà verso il Canada con Montreal e Toronto, mentre Sinner ha già comunicato che non parteciperà ai tornei in Canada. È giusto che si prepari, e anche bene direi, per l'ultimo slam della stagione, ovvero gli US Open, che inizieranno ufficialmente per il tabellone principale il 30 agosto e le qualificazioni una settimana prima. Naturalmente Jannik giocherà nel tabellone principale. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova e con il nostro

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: A sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Padova Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto, salvo per delle nubi compatte che potranno insistere sui rilievi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, ma le nubi sulle Alpi insisteranno già dal mattino, il tutto con il basso rischio di conseguenze significative. Clima caldo ed estivo con temperature in aumento, punte che in città toccheranno anche i 35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova 17:52 minuti, tra poco ancora un nuovo aggiornamento, passeremo la linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Adesso c'è Beatrice, Tedua e Annalisa.

0: Radio Padova.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente data le fiamme mentre era ancora vivo a Eboli nel Salernitano. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. I ribelli Houthi, milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto, terza notte di fila senza raid americani contro l'Iran. Dopo la bufera Pirlo spunta il nome di Thiago Motta per la panchina azzurra. Non posso dire né sì né no, domani ci saranno novità. Le parole del presidente FIGC Malagò. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Sai quando rimani aggrappato al weekend e non vuoi lasciarlo andare? Allora buona domenica, capito? Antonello Venditti, siete su Radio Padova invece nel lunedì, il lunedì alle 18:06. Buona serata con me, con l'aperitivo che facciamo come ogni sera, perché staremo insieme fino alle 20, lo accompagniamo con la nostra musica. Allora rimanete con noi, buone vacanze per chi già c'è. Sai che ormai arriva agosto, sento già odore di bollino nero sulle nostre strade, insomma dai, sopravviveremo anche questa estate 2026, lo facciamo con la musica adesso di Madame che è tornata, ci ascoltiamo la sua Mama non mama.

Quelli come me, Giulia e Coez, siete su Radio Padova, sono le 18:15. Le abitudini dell'estate 2026 sono comunque le abitudini high tech, ormai l'intelligenza artificiale è entrata ovunque e naturalmente anche abbiamo sentito qualche giorno fa si è anche ribellata all'uomo o quasi, insomma ha scardinato delle regolette che avevamo imposto noi umani. Non è una cosa bellissima, no? Per il futuro vedremo come accadrà. Comunque le prenotazioni adesso si fanno, ad esempio, per quelli che sono andati in vacanza, qualcuno ha scelto l'intelligenza artificiale. Infatti in certi stabilimenti sono comuni proprio sistemi automatizzati basati proprio sull'IA e anche i braccialetti digitali che vengono usati per gestire gli accessi, i lettini, pagamenti senza contanti, affiancati dai sensori per monitorare appunto l'affollamento. Cose nuove, cose intelligentissime, meglio il braccialetto digitale che la cavigliera, voglio dire, quella è un'altra cosa. Va bene, benvenuti, siete su Radio Padova. Tra poco, per chi è in viaggio, come sempre un nuovo aggiornamento lo facciamo a minuto 20 con tutte le informazioni che riguardano le nostre autostrade del Veneto. Prima su Radio Padova Ritmo Italiano ci sono Emma e

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code di 3 km tra Soave, San Bonifacio e Montecchio in direzione Padova a causa di un incidente. Sul tratto Venezia-Trieste in direzione Venezia permane la chiusura dell'autostrada dopo un incidente con mezzo pesante coinvolto tra Villesse e Palmanova. Si sono formate di conseguenza code tra Redipuglia e Villesse verso Venezia, incolonnamenti all'uscita di Redipuglia e rallentamenti per curiosi tra Palmanova e Villesse sulla carreggiata in direzione Trieste. Chiuso anche l'allacciamento tra la A34 e la A4 in direzione di quest'ultima. Infine sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre Belluno direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardelli.
1: Nel prossimo fine settimana in Alta Val Brembana, tra sabato e domenica 2 agosto, Roncobello propone una visita guidata al mulino di Baresi, una di quelle esperienze che rimettono al centro i luoghi del lavoro antico e la bellezza dei paesi di montagna. È una proposta perfetta per chi vuole uscire dalle mete più affollate e ritrovare invece una dimensione più concreta fatta di legno, acqua, meccanismi e paesaggio. In piena estate, un appuntamento così ha il vantaggio di cambiare davvero aria, anche mentalmente. Se cercate qualcosa di autentico e molto territoriale, tenetelo in agenda. L'appuntamento è con la visita guidata al mulino Baresi a Roncobello, primo e il 2 agosto 2026.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova. Torna domani alle 18:30.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura c'era Ossigeno di Raff. C'è stata una boccata di ossigeno breve, perché insomma già ci dicono che potrebbe esserci un'altra bella ondata di calore, ma ci aggiorneremo alle 19.30 con i nostri esperti del tempo con Trebi Meteo. Continua la nostra musica, tra poco linea anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima ascoltiamo su Radio Padova Achille Lauro, La città degli angeli.

0: Radio Padova News.
1: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata all'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i 90 dollari al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha detto il presidente americano Trump, confermando di aver interrotto da venerdì i raid contro Teheran. In un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. Non si esclude alcuna ipotesi. Sfumata l'investitura di Pirlo per il caso Russia, per il futuro della nazionale spunta il nome di Thiago Motta in qualità di CT azzurro, con la conferma di Maldini e Leonardo. Domani a Roma, Consiglio federale. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Malika Yan con Una possibilità. Sono le 19:03. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi ricordo anche i nostri social per interagire con noi. Cercateci su Facebook e Instagram, Radio Padova Official. E adesso c'è Giorgia, Tra le lune e le dune.

Plaza con Ogni Male, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, sono le 19:14 minuti, una buona serata con l'applauso del pubblico presente in questa notte, così mi piace, facciamo sentire che abbiamo una clap seria in questa nostra serata fino all'aperitivo insieme anche oggi, questo Si Viaggiare, io sono Franco Ghirardello, adesso un classico 2003, Tiziano Ferro, Perverso su Radio Padova.

0: ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, sulla 4 Venezia Trieste permane la chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia in seguito ad un incidente con rovesciamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Si registrano code tra Re di Puglia e Villesse ed è ancora chiuso anche l'allacciamento tra l'A34 e l'A4 per chi viaggia verso Venezia, sempre a causa del suddetto incidente. Proprio presso la barriera di Villesse, direzione A4, è segnalato un altro incidente con possibili ulteriori disagi alla circolazione. Sulla Brescia-Padova, per traffico intenso, si verificano incolonnamenti all'uscita di Brescia Est per chi proviene da Milano e code tra Soave, San Bonifacio e Montecchio verso Venezia. Segnaliamo inoltre sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, traffico rallentato per incidente tra Gemona Osopo e Udine Nord in direzione dell'allacciamento con la A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Safe con Parlare d'amore qui su Radio Padova Ritmo Italiano. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. Tra poco ci collegheremo anche con i nostri esperti del tempo con Trebi Meteo. Rimanete su Radio.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Triveneto, salvo per delle nubi compatte che potranno insistere sui rilievi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, ma le nubi sulle Alpi insisteranno già dal mattino. Il tutto con il basso rischio di conseguenze significative. Clima caldo ed estivo con temperature in aumento, punte che in città toccheranno anche i 35 gradi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: A sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

0: classico della musica italiana, c'era I Maschi di Gianna Nannini. Siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Ritroviamo ora il country di J-Ax, Ipi Yayo, però anche no.
1: 1, 2, go!

classico degli anni 70, un terremoto a Sanremo quando uscì nella sua versione punk e androgina. Anna Oxa, un'emozione da poco. Siete su Radio Padova Ritmo Italiano, vi auguro una buonissima serata da parte mia, Franco Ghirardello. Ci ritroviamo domani con Silvia Giare a partire dalle 17. Adesso c'è anche Benji e Fede con Alex Britti. Viva la

0: è l'una e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. C'è